niente lì spariva. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà. Do da do da do da, do da ti da do da. Due millenni cammina jazz, e non si capisce.